0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Radio Jeans.

0: pronti per il rock! Siete pronti per il delirio! E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans! Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al Conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

position sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:03.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Fossati da Passano di La Spezia.
3: Benvenuti nel nostro programma che tratta gli inni nazionali. Oggi parleremo in particolare dell'inno tedesco. La nostra inviata è andata a intervistare la professoressa Ferdeghini, insegnante di tedesco. A te la parola, Anastasia.
4: Buongiorno ai nostri ascoltatori. Proseguiamo con le interviste sugli inni nazionali. Oggi vogliamo prendere in considerazione l'inno tedesco. Ne parliamo con Liviana Ferdeghini. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Dunque, anche l'inno tedesco ha una storia ricca e interessante come il canto degli italiani. Fino a pochi anni fa, le vittorie di Schumacher in Formula 1, quando il pilota tedesco correva con la Ferrari, ci avevano abituato all'esecuzione dei due inni in successione. C'è qualcosa che li accomuna?
5: Certamente. I due inni sono nati nella stessa situazione storica, cioè il momento della rivendicazione dell'indipendenza e dell'unità nazionale nell'Ottocento. Le parole dell'inno dei tedeschi furono scritte infatti nel 1841 da Heinrich Hoffmann von Fallersleben, e costui era un professore universitario dell'Università di Breslavia, un patriota, un liberale, che sognava una Germania unita e democratica. Compose Das Lied der Deutschen, appunto l'inno dei tedeschi, mentre si trovava in vacanza sull'isola di Helgoland, e legò le parole allora alla melodia dell'inno imperiale austriaco, l'inno che era stato composto dal compositore Joseph Haydn nel 1797 per l'imperatore Franz II e all'epoca delle guerre napoleoniche. E forse anche per questa bella armonia il canto dei tedeschi, che sarebbe potuto rimanere una delle tante canzoni patriottiche dell'epoca, in realtà divenne molto popolare. Però von Fallersleben era troppo liberale per la classe dirigente della sua epoca e infatti fu cacciato dall'università. La prima strofa è quella che recita Deutschland, Deutschland, über alles.
1: State ascoltando Voci dal Network.
4: Ma a noi pare che questo Deutschland, über alles evochi ricordi un po' sinistri. Fa pensare a un desiderio di egemonia e di supremazia della Germania.
5: Infatti è vero, questo è il motivo per cui l'inno venne poi ridimensionato nel secondo dopoguerra, ma non era così per l'autore, di cui appunto abbiamo parlato, che invece voleva significare con queste sue parole che la Germania, come la sognava lui, unita e democratica, doveva essere il primo pensiero di tutti i veri patrioti. Tant'è vero che appunto il senso esatto è questo, la Germania sopra ogni altra cosa, sopra ogni altro desiderio, e non la Germania sopra tutti gli altri popoli, come comunemente invece lo si interpreta. E fu però con l'epoca nazista e con la Seconda Guerra Mondiale che le parole della prima strofa acquistarono questo significato che era lontano dall'intento originale, dunque vennero forzate e possiamo ben dire anche stravolte rispetto all'intento appunto originale. E non è tutto. L'inno dei tedeschi, Das Lied der Deutschen, veniva allora in epoca nazista eseguito quasi sempre dopo l'inno nazista, che era di Fahnenhoch, cioè in alto la bandiera di Horst Wessel, tanto da far pensare ad una stessa ispirazione. Si cambiò il nome dei due inni uniti in Inni della Nazione, l'idea della Nazione, ed entrambi si vedeva solo la prima strofa, quella appunto che oggi è incriminata, dell'idea dolce, e poi seguiva il saluto nazista. Dopo la seconda guerra quella strofa dell'inno dei tedeschi fu proibita.
4: Come sarebbe a dire proibita?
5: Sì, era troppo legata al ricordo della guerra. E da allora, nelle occasioni ufficiali, si canta solo la terza strofa, che parla invece di unità, giustizia e libertà, ideali che mossero l'Ottocento democratico e che ritroviamo anche nelle parole dell'inno alla gioia di Schiller, in un certo senso, musicato, come tutti sanno, da Beethoven nella sua famosissima sinfonia. Andiamo in ordine comunque. E quando l'inno dei tedeschi fu composto, la Germania era ancora lontana dall'unità, che sarebbe arrivata, come sappiamo, solo nel 1870. Però neppure allora, unificazione già avvenuta, l'inno divenne subito l'inno nazionale, nonostante fosse molto diffuso e amato dalla gente, dal popolo, e anche suonato, eseguito in occasioni ufficiali insieme all'inno imperiale, un po' come è avvenuto per l'inno di Mameli in Italia e la Marcia Reale, insomma. Quindi non divenne subito l'inno nazionale per due motivi. Il primo è che l'inno ufficiale della nazione era appunto l'inno imperiale, che aveva parole tedesche sulla melodia però dell'inno inglese. ed era già stato, fra parentesi, anche l'inno della Confederazione Germanica. Il secondo motivo è che la melodia di Haydn in realtà era già appannaggio di un inno nazionale, o meglio di un inno imperiale, quello austriaco per il quale appunto era stata composta.
4: Dunque era tutto un rubare le melodie?
5: Sì, in un certo senso possiamo dire che è così, ed è anche abbastanza curioso se si pensa a tutti i compositori che la Germania ha avuto, tutti i musicisti e così via. Comunque, quando finisce la Prima Guerra Mondiale, finiscono i due imperi, l'impero tedesco, l'Secondo Reich, e l'impero austriaco-austro-ungarico, anche gli inni imperiali a questo punto vengono abbandonati. E la Germania ne approfitta per adottare l'inno dei tedeschi, quindi questo che adesso conosciamo, con la musica di Haydn, come proprio inno nazionale. Questo a partire dal 1922, su iniziativa del Presidente della Repubblica. Allora sapete che c'era la Repubblica di Weimar, la cosiddetta Repubblica di Weimar, e il Presidente Ebert ha deciso appunto di adottare nel 1922 quell'inno come l'inno ufficiale tedesco. L'Austria ebbe anche un nuovo inno su iniziativa del cancelliere, che era Karl Renner, che diede incarico ad un compositore di comporre questo nuovo inno e che poi diede vita appunto all'inno austriaco, che si chiamava Deutsches Reich, du herrliches Land, Austria tedesca, tu terra magnifica.
1: State ascoltando Voci dal Network.
4: Tutto a posto dunque?
5: Beh, insomma, tutto a posto fino a un certo punto, perché poi nel 1933 sappiamo come andò a finire, purtroppo arrivò Hitler, ci fu appunto la presa del potere di Hitler, e dopo pochi anni è noi la Seconda Guerra Mondiale. E allora c'è l'inno dei tedeschi, che oltretutto veniva eseguito, come abbiamo già detto, subito dopo l'inno nazista, assunse quella coloritura sinistra che tutti hanno avvertito. E le dittature purtroppo hanno anche questa terribile capacità di corrompere, insomma, tutto quello che tocca. E quindi le parole si prestavano anche a fraintendimenti. Cosa succede? Alla fine della guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, gli alleati, gli americani soprattutto, imposero ai tedeschi della Germania occidentale di rinunciare a questo Liederdeutschen così incriminato e di trovarsi un nuovo inno nazionale. I tedeschi obbedirono in un certo senso, adottando un nuovo inno che si chiamava Paese della Fede, insomma, di un compositore che poi Hermann Reuter. Però questi non piaceva ai tedeschi, non ci si riconoscevano. Così dopo pochi anni, nel 1952, fu il cancelliere della Repubblica Federale, l'allora cancelliere Adenauer, il presidente della Repubblica Federale Tedesca, Theodor Heuss, che decisero che si sarebbe riadottato l'inno dei tedeschi, però con l'obbligo di cantare solo la terza strofa, quella appunto che fa riferimento agli ideali universali di diritto, di libertà, e proibendo l'esecuzione della prima strofa, che oltre al motivo della volontà di egemonia della Germania nazista richiamava anche una situazione territoriale che non era più rispondente a quella di un paese sconfitto e diviso. Infatti si citavano dei confini che, segnati da fiumi e monti, che non erano più territorio tedesco, ma erano territori che erano stati ceduti ad altri paesi dopo la guerra.
4: Ha detto prima la Germania occidentale, dunque la situazione si complica ulteriormente.
5: Eh sì, la storia del Novecento è questa, e gli inni sono interessanti anche per questo, perché nella loro evoluzione, nella loro storia, ripercorrono un po' queste tappe. Lo sapete sicuramente che fino a poco più di 20 anni fa c'erano due stati tedeschi, c'era la Germania occidentale, quindi la Repubblica Federale, e la Repubblica Democratica Tedesca, uno stato socialista, che adottò a sua volta un nuovo inno. E questa era una poesia di un poeta tedesco, Johannes Fecha, un poeta, un uomo politico tedesco, che proprio nella DDR poi fu anche ministro della cultura, e questo inno della DDR si intitolava Auferstanden aus Ruinen, cioè risorto dalle rovine. E il testo era stato scritto negli anni dell'esilio di questo poeta durante il periodo nazista, negli anni in cui fu esule a Mosca. E questo inno fu proposto come inno ufficiale della DDR nel 49, quando appunto la DDR fu fondata, dal presidente della Repubblica Wilhelm Kiste, musicato da Eisler. È un autore famosissimo, un autore anche delle musiche di tante opere di Brecht. Ma la cosa buffa è che anche quest'inno aveva un testo che per la metrica si poteva adattare alla vecchia melodia di Haydn, quindi insomma in un certo senso era rimasto anche qui un po' di nostalgia per quell'inno. E anche questo però dal 1970 venne eseguito in parte, cioè solo per la parte musicale, perché le parole di Bechard, del poeta, erano un po' imbarazzanti anche per la DDR dell'epoca, perché facevano riferimento alla Germania Unita e non si poteva parlare di Germania Unita in quel momento. ufficialmente, insomma, dopo la costruzione del muro, la Germania era, si consideravano due stati tedeschi, non c'è un'unica Germania.
4: E l'Austria?
5: Beh, anche in Austria la questione dell'inno nazionale fu molto dibattuta. Abbiamo detto che dopo la prima guerra mondiale c'era stato un nuovo inno composto appunto per un nuovo Stato, ma anche questo, ahimè, non piaceva alla popolazione, che invece era affezionata alla vecchia melodia di Haydn e che trovava il confronto con quella melodia il nuovo inno monotono, quindi non gradito. Però non potevano più essere usate le parole del vecchio inno imperiale dell'Austria, Gott erhalte den Kaiser, unser Kaiser, cioè Dio conservi il nostro imperatore. E così si decise nel 1929 di adottare un nuovo testo, Sei gesegnet ohne Ende, sia benedetto senza fine. E dunque la Germania è sulla melodia di Haydn, però. Quindi per un periodo la Germania e l'Austria hanno avuto due testi diversi usando la stessa melodia. Poi finalmente nel 1938, con l'annessione dell'Austria alla Germania, anche in Austria venne imposto l'inno dei tedeschi, nella versione tedesca, eccetera. Dopo la seconda guerra mondiale l'Austria si arrese, decise di abbandonare la melodia di Haydn ed avere un proprio inno che fu creato su musica di Mozart. E quindi l'inno di Haydn è rimasto a questo punto appannaggio della Germania. C'è una curiosità, se vogliamo, l'ultima cosa, e cioè che esiste anche una versione italiana alla fine su questa melodia, e ovviamente era la versione dell'inno imperiale per la popolazione dei territori italiani che erano soggettati all'Austria. E questa versione si chiamava allora, a Trieste, soprattutto tra la gente del popolo, la Servidiola, e dalle parole della prima strofa, cioè della prima riga, insomma, Dio Serbi, Dio l'austriaco regno.
1: State ascoltando Voci dal Network.
4: In conclusione, avevano ragione o no i tedeschi a voler mantenere il loro inno con tanta caparbietà?
5: Beh, diciamo che la musica è chiaramente opera di un grande compositore, questo si sente. E poi, per quanto riguarda la storia delle origini dell'inno, questo dimostra che siamo ben lontani dagli ideali del nazismo. Il fatto che comunque sia vietata l'esecuzione della prima strofa, che è quella più compromessa, e si canti invece solo la terza, quella che in epoca nazista invece era proibita, proprio per gli ideali di giustizia e di libertà, dovrebbe far riflettere sulle ragioni di questo accanimento dei tedeschi nel tenersi il loro inno, e soprattutto sull'impronta culturale e politica attuale di un paese come la Germania.
4: In che senso?
5: Beh, nel senso che l'inno ancora una volta esprime e rappresenta, con tutte queste variazioni, il momento storico, il clima culturale che lo contraddistingue. Oggi la Germania ha senso solo vista nel contesto europeo, a pari degli altri paesi, e questi tedeschi lo fanno benissimo. Cioè, un grande paese che può avere anche un ruolo di leadership e di responsabilità come il nostro, del resto, ma non certamente di egemonia. È un paese che ha dimostrato di aver tratto delle lezioni dalla propria storia e che ha abbracciato con convinzione la causa della democrazia e della giustizia sociale.
4: La ringrazio per la vostra disponibilità. Arrivederci.
5: Grazie a voi, ragazzi.
3: Vi sono piaciute le nostre curiosità riguardo all'inno tedesco? Ringraziamo la nostra inviata Anastasia e la professoressa Ferdighini per il loro contributo. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sesti Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Sono le 8:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel 5º giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
1: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite ed arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa è regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più, il contenuto dei messaggi. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce. Per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2. Tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
4: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo, Milito ha questa capacità di controllo, di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia.
3: Roma dunque a quota 6, a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna, indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardžić.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Colazione in jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il bambino ci credeva angeli, invece eravamo lupi. Gaspare Spatuzza nel 2008, mentre era sotto processo a collaborare con la giustizia. Oggi vi parleremo del caso di Giuseppe Di Matteo. Io sono Simone e vi parlerò dell'argomento scelto da me, Alessio, Giulia, Jessica ed Edoardo. Parliamo del caso di Giuseppe Di Matteo, un bambino vittima della mafia siciliana. Fu rapito all'età di 12 anni, il 23 novembre del 1993, da membri di Cosa Nostra, per ritorsione nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, il quale aveva fornito una testimonianza cruciale contro altri mafiosi. I rapitori e sicari si travestirono da poliziotti e finsero di portarlo a vedere suo padre. Agli occhi del piccolo, quegli uomini sembrarono degli angeli. Dalla testimonianza di Gaspare Spatuzza, che partecipò al sequestro, si è appreso che il bambino era felicissimo, il cuore gli batteva all'impazzata e urlava «Papà mio, amore mio!». In realtà, quegli uomini che lui credeva angeli erano invece dei veri lupi. Giuseppe fu tenuto in ostaggio per 779 giorni prima di essere assassinato pochi giorni prima del compimento del suo 15° compleanno. Il boss di San Giuseppe Jato, detto Uverru, il maiale, ordinò a Monticciolo ed Enzo Brusca di uccidere il bambino. Successivamente, Monticciolo venne condannato a 20 anni di carcere, mentre Brusca, nel 96, venne condannato a 30 anni di reclusione. Il povero Giuseppe venne poi strangolato ed il suo corpo fatto sciogliere nell'acido, nel tentativo di cancellare ogni prova del crimine. Questa tragica storia è stata raccontata nel film Sicilian Ghost Story, ovvero un film del 2017 trasmesso su RaiPlay. Giuseppe Di Matteo viene interpretato da Gaetano Fernandez. Un altro film, ovvero Il Cacciatore, che viene trasmesso su Rai 2, un film del 2018. Anche nel film Excellent Cadavers del 1999 è stata rappresentata e ricordata la copertura dell'omicidio del ragazzo, interpretato da Chaz Palminteri e Unai Abraham. Il ricordo della sua vita e della sua storia sono servite da monito a tanti ragazzi, i quali, con il suo esempio, hanno compreso quale e quanta violenza, cattiveria e disumanità possono le mani mafiose e che per tale motivo ogni forma di mafia deve essere combattuta, evitata, allontanata. La scelta è ricaduta su una tragica storia che ha messo in luce la natura brutale e spietata della mafia siciliana. Questo omicidio è la prova che le mafie non hanno nessun codice d'onore e che il piccolo Giuseppe morì scannato, senza avere nessuna colpa e senza potersi difendere.
5: Ma la sua più grande vittoria è stata rappresentata dalla giustizia, infatti, come dice il padre, hai vinto Giuseppe, perché al processo sono stati inflitti 100 ergastoli. Oggi alla mafia è col culo per terra.

0: Questa è solo una delle tante vittime innocenti di mafia. Vi salutiamo con la speranza di non dover sentire più in futuro storie così tragiche e disumane.
1: Ciao da Simone
0: ed Edoardo,
2: Alessio,
3: Giulia,
4: Jessica.
5: State ascoltando
6: La Giusta Frequenza.
5: La Giusta Frequenza.
7: Giovani reporter della memoria.
8: Della memoria.
7: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
8: La Fondazione Media Literacy.
9: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
10: E l'Orientamento Scolastico.
9: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
11: Colazione in jeans.

I did it though.

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa all'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 4 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina. Almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri, morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev. La difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico. Sotto attacco anche la regione di Samara, che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, e quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne. Si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth. Lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Tennis: 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiullin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanca. Una mamma enorme.

assume una cosa pura, come il latte purifica di dentro. È una dolce cascata che ti dà un senso di pace, di benessere, di pulizia. La schiuma è una cosa pura e sacra e bianca come la democrazia.

con il gusto di sentirsi soli fuori dagli schemi. Non si sa bene cosa sono, forse ribelli, forse disertori.

non così bravi a crearsi intorno un'aria di mistero. Sogniamo fra i bogart dell'amore, sogniamo volanti, sogni dei del caso.

tutto libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Arma di Taggia.
2: Tommaso Tironi, sei uno studente della nostra scuola e hai ottenuto ottimi risultati in campo sportivo. Ci puoi dire quali?
3: Beh, da quasi un anno pratico rugby nel CUS Genova Rugby e finora siamo arrivati con la squadra, siamo arrivati quarti in tutta Italia. Spero l'anno prossimo di ripetere questo ottimo risultato. Incrociamo le dita.
2: Quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti e come ti stai preparando?
3: Ah, i prossimi appuntamenti partiranno da settembre dell'anno prossimo con il nuovo campionato di serie Elite Under 20. Mi sto preparando con una preparazione fisica con la palestra, molta corsa e tanta palla.
2: Sei teso prima delle gare?
3: Sì, c'è molta tensione prima delle gare, soprattutto negli spogliatoi, quando siamo con tutti i ragazzi con la squadra e il coach che ci fa il cazziatone prima della partita, siamo tesi.
0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Massimiliano Vigo, sei uno studente della nostra scuola e hai ottenuto ottimi risultati in campo sportivo. Ci puoi dire quali?
4: In passato ho vinto campionati provinciali, gare anche extraregionali tipo in Piemonte e attualmente corro per una squadra di Vigevano e sono Under 23 dilettante, ovvero semiprofessionista.
2: Qual è lo sport che pratichi?
4: Beh, io pratico ciclismo a livello agonistico.
2: Sei teso prima delle gare?
4: Ma la tensione, oramai che sono più di 10 anni che corro, la si sopporta. Però principalmente prima delle gare, quando si fa la riunione tra i direttori sportivi e noi atleti, c'è sempre quella un po' di tensione.
2: Quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti e come ti stai preparando?
4: Domenica una corsa a Milano, Palazzolo Milanese. E come mi sto preparando? Io seguo una tabella d'allenamento che mi invia il Centro Mapei di Varese e ho allenamenti praticamente tutti i giorni, mi alleno e la domenica ho le gare o eventualmente anche il sabato, dipende dalle festività.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio: a 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una sola volta. Questa è una delle frasi più celebri di Paolo Borsellino, magistrato italiano morto all'età di soli 52 anni a Palermo nella lotta per sconfiggere la mafia ed in particolare Casa Nostra. Siamo Andrea, Gennaro, Giuseppe, Lorenzo e Luca del liceo Galileo Galilei Napoli. Siamo in diretta sulla giusta frequenza e quest'oggi vi parleremo degli ultimi giorni di vita di Paolo Borsellino.
6: Sono 57 i giorni che separano la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio. Giorni che Paolo Borsellino passò con la consapevolezza di essere il prossimo obiettivo di Cosa Nostra. Ma dopo la morte del collega era necessario mandare un messaggio alla mafia. Lo Stato non si sarebbe fermato. Per questo Borsellino proseguì il suo incessante impegno nella lotta alla criminalità, senza essere nemmeno a conoscenza di una minaccia a lui rivolta giunta ai carabinieri. Inoltre, il magistrato, nonostante sapesse di essere in pericolo, chiese anche di non adottare misure di sicurezza troppo stringenti per evitare che venissero colpiti i suoi familiari.
5: L'impegno di Borsellino si concentrò non solo sulla lotta alla mafia, ma anche sul ricordo del collega Falcone, citato nel suo ultimo discorso il 25 giugno. Queste sono alcune delle parole. Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la mafia, lo avrebbe un giorno ucciso. Francesca Morvillo stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che avrebbe condiviso la sua sorte. Gli uomini della scorta proteggevano Falcone con perfetta coscienza che sarebbero stati partecipi della sua morte. Perché non è fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché non si è turbato? Perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Per amore. La sua vita è stata un atto d'amore verso questa sua città, verso questa sua terra che lo ha generato.
6: In quello stesso periodo, Gaspare Mutolo, esponente della mafia legato al nome di Irina, affermò di essere disposto a collaborare con la giustizia. Ad una sola condizione, fare le sue confessioni a Borsellino, che accettò di ascoltarlo in vari interrogatori. Tra fine giugno e inizio luglio, ad un mese dalla morte di Falcone, Borsellino incontrò un altro pentito, Leonardo Messina, e il nuovo ministro dell'interno Nicola Mancino. Le indagini sulla strage di Capaci procedevano, nonostante il procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore Celeste, non mostrassero particolare interesse.
5: Nel frattempo Borsellino spingeva per essere ascoltato quanto prima possibile. Era sicuro di poter indirizzare in maniera decisiva le indagini sulla morte del collega. Queste le parole di uno dei suoi più stretti collaboratori, il maresciallo Carmelo Canale. Borsellino mi diceva sempre che sulla strage di Falcone era lui che doveva rendere testimonianza, perché lui sicuramente avrebbe certamente indirizzato le indagini nella giusta maniera e che lui sapeva tutto. Di Falcone sapeva tutto. 100.000 volte chiese lui di essere sentito. Solo quando il nuovo procuratore, Giovanni Tinebra, si insediò, Borsellino ottenne la possibilità di essere ascoltato il 20 luglio, ma come sappiamo non andò mai a quell'incontro. Era stato già ammazzato.
6: Quel 19 luglio, dopo pranzo, il giudice si ritagliò il tempo per sdraiarsi e vedere la tappa ciclistica del Tour de France. Nel portacenere lasciò 5 mozziconi di sigaretta. Alle 16.30 si alzò e salutò tutti. Mise nella sua borsa di pelle le carte, il pacchetto di sigarette, il costume e l'agenda rossa. Partì con la scorta per andare a prendere la mamma in via D'Amelio. come le aveva annunciato in una telefonata che era stata intercettata. Le auto blindate in poco meno di mezz'ora arrivarono a Via D'Amelio, dove svoltarono. La Fiat croma di Borsellino attraversò la strada tra le due auto parcheggiate a spina di pesce. Arrivati in fondo, dal momento che la via era chiusa, fecero un'inversione. Fu in quell'esatto istante, alle 16.59, che la Fiat 126, imbottita di tritolo, venne fatta esplodere a distanza al passaggio del magistrato. La strage portò alla morte di Paolo Borsellino e di 5 agenti di polizia che erano con lui: Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina, Claudio Traiana ed Emanuela Loi, prima donna a far parte della scorta di un magistrato. Fu uno degli eventi più significativi della lotta alla criminalità e inoltre testimonia la violenza della mafia e i mezzi che ha per uccidere chiunque in qualsiasi momento.
5: Parlare degli ultimi giorni di Paolo Borsellino vuol dire mettere in luce dei momenti che spesso vivono all'ombra della successiva tragedia, ma vuol dire anche raccontare l'esempio di un uomo che ha adempiuto ai suoi doveri nonostante gravasse sulle sue spalle una condanna a morte. Crediamo che questi valori siano fortemente attuali anche oggi e che lo saranno per sempre.
6: Purtroppo, oltre a quella di Borsellino, esistono altre storie di uomini che hanno vissuto i loro ultimi giorni da condannati a morte. Possiamo citare la storia del magistrato Emilio Alessandrini, il primo ad essere ucciso dalla mafia a Milano. Erano circa le 8.30 del 29 gennaio 1979. Emilio Alessandrini, come ogni mattina, aveva appena lasciato suo figlio Marco alla scuola elementare di Via Colletta. Pochi metri dopo, all'incrocio tra Viale Umbria e Via Muratori, fermò al semaforo, venne raggiunto e colpito da un comando di prima linea. Gruppo terrorista composto da 5 persone, delle quali 2 aprirono il fuoco contro il magistrato.
5: Alessandrini aveva solo 36 anni. Più tardi verrà soprannominato il giudice ragazzino. Dagli atti del processo si scoprì che quell'operazione che segnerà una svolta per il gruppo terroristico era prevista da tempo, con il nome di Operazione Alex. Alessandrini sapeva di essere in pericolo. È stato dichiarato anche nella cerimonia di ricordo, tenutasi nel Palazzo di Giustizia, da suo figlio Marco, che disse: «Qui mi sento a casa, anche se la generazione di mio padre non c'è più. In queste stanze rimane qualcosa di una persona che è andata via troppo presto, mentre faceva il suo dovere». Lo ricorda anche Armando Spartaro, magistrato amico di Alessandrini, il quale dice che era sempre disponibile a parlare con tutti e rispettoso degli altri. Una delle ultime indagini di cui Alessandrini si occupò, facendo parte della sezione reati finanziari della Procura di Milano, fu quella che riguardava il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Non ebbe il tempo di proseguirla, così come non riuscì ad ottenere la nomina di magistrato di Corte d'Appello, poiché il fascicolo aperto dal Consiglio venne archiviato dopo la sua morte. Alessandrini e Borsellino sono solo alcuni fra i tanti uomini di giustizia che fino alla fine hanno lottato per portare avanti il lavoro di verità, nonostante le minacce e la paura fossero reali.
6: Paolo Borsellino ha dato una scossa positiva nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata. Era molto interessato al rafforzamento delle basi sociali e voleva definitivamente sconfiggere il male peggiore presente nella società siciliana: l'odio e la violenza della mafia. La sua capacità di sfidare la criminalità organizzata nasceva dalla conoscenza dell'avversario, senza però mai sottovalutarlo, e la sua determinazione a non arretrare mai nella difesa della libertà.
5: Borsellino ha rappresentato un'enorme ferita nella magistratura italiana e nella popolazione. Per questo la strage di Via D'Amelio ha avuto un enorme impatto sulle masse, tanto da essere ricordata in vari modi, per esempio con delle serie televisive. Una di queste è Paolo Borsellino, costituita da 2 puntate nel 2004, diretta dal regista Gianluca Maria Tavarelli, ambientata a Palermo. Narra la storia dal 1980 al 1992 e in particolare ricorda i vari step del pool antimafia realizzato per contrastare la mafia. A prenderne parte i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta, e i commissari Giuseppe Montana e Ninni Cassara, sotto la guida di Rocco Chinnici e successivamente del giudice Antonio Caponetto.
6: La mafia si concentrò sul traffico di droga e si espanse rapidamente grazie al sostegno di banchieri e politici, senza precedenti penali. Nel frattempo, la rivelazione del boss pentito Tommaso Buscetta contribuì nel corso del primo grande processo, il maxi processo, a eliminare i vertici di Cosa Nostra. Tuttavia, nell'estate del 1985, gli ispettori Montana e Cassara furono assassinati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Consapevole della fine imminente e della presenza di un traditore all'interno del palazzo di giustizia, Borsellino si isolò sempre più mentre continuava ad indagare sui suoi colleghi e a preparare al meglio la sua famiglia e il suo fedele entourage all'inevitabile fine, che arrivò nel luglio del 1992.
5: I familiari di Borsellino hanno sempre contribuito a tenere vivo il suo ricordo e a sottolineare la sua forza e resilienza. Un anno dopo la tragedia, la madre di Borsellino, Maria Pia Lepanto, piantò un albero d'olivo proveniente da Betlemme, nel cratere dell'esplosione, in commemorazione del figlio. Ogni anno si organizzano numerose manifestazioni per ricordare non solo Borsellino, ma anche gli agenti morti con lui.
6: Oltre a varie vie di Palermo, come un tratto di via D'Amelio, sono molti i modi di cui è stata commemorata la figura di Paolo Borsellino, spesso assieme al collega, scuole e associazioni come la Fondazione Progetto Legalità, l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino a Punta Raisi, l'aula di giurisprudenza alla Sapienza di Roma, ma anche un'aula comunale a Castellammare di Stabia. In provincia di Napoli, nel 2011 invece, l'aula della Corte d'Appello di Trento venne dedicata ai due magistrati, mentre oggi il Palazzo di Giustizia di Torino si trova proprio su via Giovanni Falcone e via Paolo Borsellino. Infine possiamo citare anche monete e francobolli commemorativi con l'immagine che è diventata simbolo della lotta alla criminalità organizzata, fino ad arrivare ai tantissimi libri come Oltre il muro dell'omertà e Ti racconterò tutte le storie che potrò, realizzato con la collaborazione della moglie Agnese.
5: Non basta un podcast per ricordare Borsellino, ma in questa prima puntata siamo voluti partire dai suoi ultimi giorni, ricordando che la sua vita è terrestre e terminata, ma il suo impegno e il suo spirito guida non sono mai morti e vivono in tutti i giudici e magistrati che si ispirano a lui, ogni giorno.
6: Questa era La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Grazie per la vostra attenzione. Da Andrea, Gennaro, Giuseppe, Lorenzo e Luca del Liceo Galileo Galilei di Napoli.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

con tu. I potenti che mascalzone, e tu cosa fai?

0: Sono le 11:02.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, il calcio a mercato che piace a pochi, forse a nessuno, soprattutto quando si gioca. Chiudi i battenti alle 20 in attesa degli ultimi colpi con la Juventus scatenata dopo il no di Kessié, gli infortuni di Thuram, Yıldız preso, il centrocampista senegalese dal Tottenham, Sarr. Ceduto all'Atletico David, in arrivo l'attaccante della Germania Voltemade, alla finestra il difensore argentino Tagliafico. Molto attiva anche la Roma, dopo De Ron il tedesco Leveling in pole rispetto all'ala brasiliana Luis Enrique. Sullo sfondo le voci di una possibile cessione eccellente, quella di Coné. Al Como di Fabregas, l'ex Viola Ken, il portiere ex Chelsea Sanchez, all'Atalanta, dal Bologna l'inglese Rowe. Abbiamo accennato in chiave

0: mercato a Roma e Atalanta. Ieri protagoniste, seppur in termini diversi, delle due vittorie che valgono quota 6 in classifica, punteggio pieno dopo due turni nei posticipi della seconda di Serie A. Altri 4 gol dei giallorossi, stavolta a Lecce, con la doppietta di Malen, già 5 reti finora in campionato e coccolato con rimandi eccellenti da mister Gasperini.
1: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Dal Genoa ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia, e sono caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per la punta centrale.
0: Si è salvata invece per il rotto della cuffia l'Atalanta, gol vittoria dell'1-0 al 94esimo contro il Bologna del subentrato Samardzic, complice l'errore sanguinoso del portiere Skorupski. Stasera scattano i 16esimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese, Torino, Monza. Dopo 21 anni, un mondiale, due Coppe America, Leo Messi dice addio all'Argentina, ho dato tutto me stesso, una scelta che fa male, si legge in un post su Instagram pubblicato ieri ma scritto dopo la morte del padre dal 39enne fuoriclasse di Rosario. Con l'Albi Celeste Messi ha collezionato 207 presenze, realizzando 125 gol, 21 dei quali nelle rassegne iridate. Eurovolley femminile, Italia-Bulgaria 3-0, azzurra ai quarti, domani contro la Svezia, il CT Velasco.
2: È stata una partita molto molto buona di tutte le giocatrici, anche delle giocatrici che sono entrate come cambio, è stata una grande partita individuale di squadra.
0: Basket, qualificazioni mondiali uomini, Italia-Serbia 64-76. Tennis, esordi positivi agli US Open di Berrettini e Darderi, fuori Cina Arnaldi e la Cucciaretto, oggi debuttano 5 azzurri con Bolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Edoardo, Dario, Emma e Giovanni del liceo classico Alessandro d'Orlonia. E se non avessi una bandiera non saprei che vento tira. Così dice Brescia nella sua canzone dedicata al Genoa. Queste semplici parole rappresentano per molti l'essenza della curva. Un luogo d'amore e condivisione, di gioia e lacrime, di passione e sofferenza. Un luogo in cui molti riescono ad emanciparsi dai problemi esterni. Riescono a sentirsi liberi e spensierati cantando a squarciagola il proprio amore. Come dice Eraclito, ogni cosa può essere identificata grazie al suo contrario. Anche la curva, infatti, può essere luogo di illeciti e criminalità.
5: Farmi male, ho un guasto d'amore, non riesco a star bene.
4: In questo podcast vi parleremo di 3 esempi.
6: Partiamo dalla Juventus. La crisi dei risultati della Juve in questi ultimi anni è probabilmente riconducibile anche all'assenza dell'energia che passava dagli spalti al campo e che rendeva l'Allianz un fortino invalicabile. Per diverso tempo, infatti, gli ultras della Juve non sono stati liberi di esprimere il proprio amore verso la maglia, di cantare in casa loro e di dare alla squadra l'apporto necessario. Queste scelte, prese dalla società in accordo con la Digos di Torino, sono riconducibili alla presenza della criminalità organizzata all'interno della curva. Come scrive il Fatto Quotidiano, i giudici del palazzaccio hanno messo una prima parola definitiva su una vicenda che ha rivelato l'interesse della criminalità organizzata nella gestione della curva sud bianconera. Con Dominello Junior a fare da garante della pace tra gruppi ultras utilizzati dall'Andrangheta per fare pressione dalla Juventus e per garantirsi il giro d'affari alimentato dai biglietti, l'Andrangheta era riuscita a controllare i gruppi ultras dello Juventus Stadium, riuscendo ad ottenere il controllo della curva e del bagarinaggio, compiva insistenti pressioni sulla società per poter ottenere più tagliandi di quanti consentiti dalla norma della giustizia sportiva. Ragione per cui Andrea Agnelli e la società, mai coinvolti nell'inchiesta penale, sono stati condannati. Il 1 luglio 2016 è scattata l'operazione Alto Piemonte contro le infiltrazioni delle cosche a Torino, Biella e Vercelli. Tra gli arrestati spiccavano i nomi di Saverio Dominello e suo figlio Rocco, ritenuti esponenti della cosca Pesce Bellocco di Rosarno, e quello di Fabio Germani, ex ultras dei Drughi e poi fondatore dell'associazione Italia Bianconera, che vantava ottimi rapporti con giocatori, allenatori e tifosi. Dall'inchiesta svolta dai sostituti procuratori Monica Batecola e Paolo Tosco si evince che c'erano contatti tra alcuni dirigenti della Juve e Germani e Dominello. Quest'anno, dopo diverso tempo, è stata data l'autorizzazione ai gruppi per far rientrare nell'Allianz Stadium tamburi e megafoni. Ma ancora non è concesso l'ingresso di striscioni, motivo per cui continua la protesta della curva che nelle ultime giornate è stata in silenzio durante il primo tempo.
7: Riguardo la curva sud di San Siro, riservata ai gruppi ultras del Milan, a svelare retroscena degli affari della banda del boss della droga fu Nazareno Calaiò, che ha testimoniato riguardo casi da tempo irrisolti e che mettono in evidenza come, purtroppo negli stadi di calcio, c'è posto anche per la malavita. Grazie ad alcune intercettazioni tra i cugini Luca e Andrea Calaiò sono stati scoperti nuovi dettagli sui casi ancora irrisolti del tentato omicidio di Enzo Anghinelli e riguardo l'omicidio del capo della curva nord Vittorio Boiocchi. Dalle intercettazioni i due Calaiò discutono di come ottenere il controllo totale della curva sud, un settore dello stadio di Milano nel quale, per mano di Nazareno Calaiò e grazie al supporto di Giancarlo Lombardi, detto Sandokan, portarono allo scioglimento della fossa dei Leoni a favore dei guerrieri ultra. oggi guidato dal tifoso rossonero Luca Lucci. A supportarlo anche il capo dei Vikings Juve, Loris Grancini, condannato per tentato omicidio e personaggio legato ai narcos dell'Andrangheta. A tutto ciò si aggiunge il caso Bogliocchi, sul quale i cugini Calaiò hanno come primo obiettivo quello di ucciderlo. I Calaiò hanno collaborato con Bogliocchi riguardo alla vendita delle magliette ultra, quindi non sono indagati per l'omicidio del capo del gruppo Ultra dei Boys. Non risultano indagati neppure sul caso Anghinelli, a discapito però della giustizia antimafia di Milano, che sostiene di aver sentito il boss Nazareno rimproverare il sicario che non ha completato la sua operazione.
4: Un'altra curva coinvolta è quella della Lazio. Il 7 agosto 2019, l'omicidio dello storico leader della curva nord della Lazio, Diabolik, al Parco degli Acquedotti, ci conferma la presenza di associazioni mafiose nei settori del tifo organizzato, cuore pulsante del gioco più bello al mondo, ma anche luogo di illeciti. Come riporta Giuseppe Scarpa, giornalista della Repubblica, i PM avevano individuato tre soggetti per cui hanno chiesto l'archiviazione in mancanza di prove per l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, 53 anni, conosciuto come Diabolik, potente narcos della capitale, storico leader della curva nord della Lazio. I PM hanno pochi dubbi sull'autore dell'omicidio, l'uomo che avrebbe premuto il grilletto il 7 agosto del 2019, un colpo alla nuca al Parco degli Acquedotti, secondo i magistrati è Raul Esteban Calderon, già pregiudicato. All'inizio i magistrati avevano individuato tre uomini che avrebbero progettato l'assassinio del loro rivale, Diabolik. Alessandro Capriotti, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso si sarebbero dati appuntamento per eliminare un nemico che stava diventando dominante nella ricca piazza di spaccio romana. A questa pista hanno lavorato per 3 anni e mezzo gli investigatori, fino all'8 febbraio scorso, giorno in cui i PM hanno alzato bandiera bianca. Alla domanda che ha ucciso Diabolik si può quindi rispondere con certezza? Raul Esteban Calderon è stato soltanto l'esecutore. Ancora dubbi invece si hanno sui mandanti della strage. Come riporta anche Report, la morte di Fabrizio Piscitelli può essere definito un omicidio mafioso. Forse c'è lo zampino lesenese. La procura di Roma considerava Diabolik un pezzo da 90 nel pantheon della criminalità romana. Lui, infatti, deteneva il controllo di circa 13 piazze di spaccio insieme al suo socio Fabietti.
8: Vorrei che fossi ogni giorno domenica. Vorrei che fossi sempre insieme a te. Questa semplice frase identifica la mentalità di molti bravi ragazzi che frequentano abitualmente la curva. Molto spesso si fa l'errore di generalizzare ed identificare tutti coloro che vivono per la domenica come criminali. Nonostante ciò, bisogna continuare a lottare per allontanare la criminalità e rendere la curva un luogo di puro amore. Grazie per averci ascoltato da Dario, Edoardo, Emma e Giovanni.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

peschereccio giapponese affondato dalle meduse giganti. La natura si ribella all'uomo. In Giappone, un peschereccio è stato affondato dalle meduse di Nomura, specie gigante i cui esemplari possono arrivare a pesare 200 kg e avere un diametro superiore ai 2 metri. L'imbarcazione, la Daisan Shinshomaru, si sarebbe capovolta mentre l'equipaggio tentava di stare a bordo le reti, rese pesanti dai giganti planctonici. Tutti salvi i marinai, stando a quanto riportato sulle pagine del quotidiano britannico The Daily Telegraph. I pescatori sarebbero finiti tutti in acqua e sarebbero stati successivamente salvati tutti dalla guardia costiera, intervenuta tempestivamente. Fortuna ha voluto che nessuno dei marinai sia finito tra i tentacoli delle meduse, che, dato le dimensioni, sarebbero stati letali. Mistero sulla specie. In base ai dati rilasciati dal governo, quest'anno le meduse di Nomura hanno invaso i mari, ma nessuno pare comprendere le cause della loro moltiplicazione stagionale. Nel 2007 non erano stati avvistati esemplari, mentre 2 anni prima avevano causato gravi danni alle reti, reso immangiabili molti pesci, colpiti dagli aculei avvelenati e ferito alcuni pescatori. Rame Flash. Terribili compagni indesiderati dei nostri bagni di mare, fate attenzione! Qualche spiacevole contrattempo può capitare anche sulle nostre spiagge. Cambiamo continente, ma restiamo in campo di meduse. Afromedusa, Basilda.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato binocoli a Polifemo?
2: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

il suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

Ognuno ha fatto le sue preghiere, ora si tratta solo di aspettare.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, noi siamo Manuel Maddalena, Deve Esposito, Emma Donini e Pamela Mersini dell'Istituto Inaudi di Viserba. E oggi vi racconteremo la storia di Maria Ricciardi e Rita Atria, due donne dai destini radicalmente diversi che hanno intrecciato la propria vita a quella della mafia, prendendo decisioni opposte.
5: Maria Ricciardi, conosciuta anche con il soprannome di Piccirella, è stata condannata a 12 anni e 8 mesi di reclusione. Per la prima volta i giudici l'hanno considerata capo dell'omonimo clan fondato dai fratelli. Il processo si è tenuto con rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari Antonio Baldassarre, che l'ha ritenuta colpevole di essere la guida del clan Ricciardi.
6: Come donna mafiosa vi racconteremo la storia di Maria Ricciardi, camorrista a capo del clan Ricciardi e una delle teste di ponte dell'Alleanza di Secondigliano. Fu una dei più importanti boss della Camorra di Napoli dal 1993 fino al 2001, anno del suo primo arresto. Una volta rilasciata, continuò la sua attività criminale, però con un ruolo non definito. Il suo secondo arresto avvenne il 7 agosto 2021. Durante la sua carriera criminale venne soprannominata la madrina o Avicerella, la piccolina in napoletano. Attualmente è detenuta nel carcere di Rebibbia.
7: Maria, al contrario di molti uomini mafiosi, evitava di sfoggiare il suo ruolo. Le autorità inizialmente non sospettavano un suo coinvolgimento nel clan. Era apprezzata per il senso pratico, il fascino e l'intelligenza, ma era anche nota per essere spietata. Era calcolatrice e fredda e si ispirava a Rosetta Cutolo. L'unica giornalista ad aver avuto accesso alla sua cerchia più ristretta fu Lucia Licciardi, che disse:
8: si comporta proprio come la manager di una multinazionale. Cerca sempre una soluzione che abbia la minor probabilità di attirare l'attenzione della polizia e creare divisioni all'interno del clan.
6: La Licciardi salì al potere dopo l'arresto dei suoi due fratelli, Pietro e Vincenzo, e suo marito Antonio. È stata la prima donna a ricoprire un ruolo così importante nel clan Licciardi e a prendere il comando dell'Alleanza di Secondigliano. Mise insieme una coalizione di 20 clan camorristici che avevano l'obiettivo di espandere il controllo dei racket.
4: Maria Ricciardi gestì per decenni un vorticoso giro di affari, aiutando l'Alleanza di Secondigliano a investire sulla produzione e sul commercio di qualsiasi tipo di merce, anche all'estero. Il suo nome spuntò anche sull'indagine del furto della copia del dipinto Salvator Mundi, rubato dalla Basilica di San Domenico Maggiore di Napoli. Secondo le indagini, l'acquisto del quadro venne proposto a Maria Ricciardi. Si occupava di un'attenta gestione della cassa comune, che provvedeva al sostegno delle famiglie dei detenuti mafiosi, per evitare che questi collaborassero con la magistratura.
6: Fu inserita nella lista dei 30 italiani più ricercati. Una volta fuggita, riuscì a sottrarsi alla cattura per 2 anni. Il 14 giugno del 2001 fu arrestata a Napoli, mentre viaggiava con una coppia. La donna non oppose resistenza all'arresto e venne presa subito in custodia. Anche dal carcere, Maria Ricciardi continuò la sua attività di consulenza e reggenza del clan.
7: Nel 2009 fu rilasciata dopo 8 anni di detenzione, in seguito a nuove prove raccolte sulla sua ripresa attività di reggente del clan. Il 7 agosto 2021 i carabinieri del ROS l'arrestarono. Si trovava all'aeroporto di Ciampino, dove stava per imbarcarsi su un volo diretto a Malaga.

0: 26 luglio 1992. Un tonfo rompe il silenzio di un pomeriggio di afa. Il corpo che viene giù dal settimo piano di uno di quei palazzi è di una ragazza. Nessuno sa come si chiami, né da dove venga. Via L'Amelia, numero 23. Qui dove tutto finisce, comincia la storia di Rita Atria.
1: Rita Atria, figlia di Vito Atria e di Giovanna Cannova, nel 1985, all'età di 11 anni, perse il padre, pastore affiliato a Cosa Nostra, ucciso in un agguato. Alla morte del padre, lei si lega ancora di più al fratello Nicola, anch'egli mafioso, e alla moglie di lui, la 18enne Pieraiello. Nicola verrà ucciso nel giugno 1991 e Pieraiello, che era presente all'omicidio del marito, decide di denunciare i due assassini e collaborare con la polizia.
2: Mi fa male per tante cose, forse io mi faccio tanti, mi chiedo tanti perché, perché mi fa male, perché questa cosa qua mi fa tanto soffrire a oggi, forse perché era più piccola di me, come se era la più grande, dico avrei potuto fare un qualcosa per lei.
3: Nel novembre 1991, all'età di 17 anni, Rita decide di seguire le orme della cognata, rivolgendosi alla magistratura in cerca di giustizia per quegli omicidi. Il primo a raccogliere le sue rivelazioni è il giudice Paolo Borsellino, al tempo procuratore di Marsala, al quale lei si lega come un padre. Le deposizioni di Rita e di Piera, assieme ad altre testimonianze, permettono di arrestare numerosi mafiosi.
4: Mi colpiva la tenerezza che traspariva anche dalle parole di mio padre nel raccontarci l'incontro con questa ragazza. Peraltro, ancora prima di conoscerla, quando papà incontrò per la prima volta Pieraiello, c'era anche la bambina, la figlia di Piera, Vita Maria, per cui il suo studio fu invaso da donne e fu un'esperienza particolare. Papà aveva già avuto altre esperienze di testimoni di giustizia donne, poche devo dire, perché ancora in quel momento storico preciso non si era espanso questo fenomeno della collaborazione, soprattutto al femminile. E quindi per noi fu una storia particolarissima e quello che mi colpì fu il fatto che io appunto avevo 22 anni, quella che si avvicinava di più per età era mia sorella Fiammetta, che ne aveva 19, per cui la vidi subito come una ragazza piena di coraggio, molto di più di quello che io mi sentivo di avere per il semplice fatto di essere figlia di un uomo del quale condividevo le scelte, del quale condividevo anche un certo stile di vita, un certo rigore. Pensavo fosse un coraggio inarrivabile, ecco, fu un esempio per la mia generazione, adesso lo è anche per le generazioni future alla mia, ma sicuramente già lo era per me.
5: Una settimana dopo la strage di Via Amelio, dove morì il giudice Borsellino, Rita si lanciò dal sesto piano di un palazzo di Via L'Amelia 23 a Roma, dove era stata posta sotto custodia. Ufficialmente la causa di morte è il suicidio. L'associazione antimafia Rita Atria la pensa diversamente. Si è dedicata negli ultimi anni al recupero di tutti gli atti giudiziari e amministrativi che hanno consentito di ricostruire la storia della 17enne nei mesi della testimonianza. L'associazione ha recentemente chiesto formale riapertura delle indagini per sciogliere i tanti dubbi sulla sua morte.
6: Non ci fu solo Rita, ci fu Rita, ci fu Piera, Rosalba Triolo, Cristina Zentil, che era una signora che insomma, aveva avuto una relazione con uno dei mafiosi di Partan. C'erano anche le mogli dei mafiosi che ogni tanto mi venivano a trovare per spiegarmi che i loro mariti non c'entravano niente. C'era proprio un parterre femminile, probabilmente del tutto casuale, però era tutto così il processo, per cui il dottore Borsellino insomma, ci prendeva in giro, lo chiamava la processa.
3: Rita Atria rappresenta un'eroina, per la sua capacità di rinunciare a tutto, anche all'affetto della madre, che la ripudiò e che dopo la sua morte distrusse la lapide a martellate, per inseguire un ideale di giustizia attraverso un percorso di crescita interiore che la portò dal desiderio di vendetta al desiderio di una vera giustizia.
1: Rita Atria e Pier Aiello non possono essere definite collaboratrici di giustizia o pentite, dato che pur avendo informato gli organi giudiziari dei reati mafiosi di cui erano a conoscenza, non sono mai state coinvolte direttamente in questi fatti. Correttamente le si definisce testimoni di giustizia.
5: Il 10 novembre 2023 è stato inaugurato a Scordia, in provincia di Catania, un parco giochi intitolato a Rita Atria, con la speranza che molti dei giovani di oggi possano prendere ispirazione da una ragazza così forte e determinata nel cercare di sconfiggere un male così radicato.
1: Il podcast Maria e Rita, equilibrio tra bene e male, è stato realizzato da Manuel Maddalena, Deva Esposito, Emma Donini, Pamela Mersini, Aurora Togni, Angelica Stolfi, Benedetta Pesaresi, Sofia Ceccarini, Andrea Sacchini, Diego Bartolucci, Edoardo Piccinini e Andrea Fabbri della Terza E dell'Istituto Einaudi di Viserba, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza, nel novembre 2023.
7: State ascoltando La Giusta Frequenza.
8: La Giusta Frequenza.
9: Giovani reporter della memoria.
10: Della memoria.
9: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
10: La Fondazione Media Literacy.
7: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
8: E l'Orientamento Scolastico.
7: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Stop.
3: It's about to be a girl fight.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
1: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
0: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
2: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Philadelphia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce, la striccata di feste e cadute iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, radio jeans e microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Ah!

0: Ciao a tutti, qui Radio Jeans, è con voi Anna dall'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. È qui con me Asia che mi farà compagnia nella conduzione del programma Jukebox. Ciao Asia.
1: Ciao Anna, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Asia, siamo qui per presentare questo nuovo programma, Jukebox.
1: Sì, un programma di sole canzonette, come dice la nostra sigla.
0: Sigla d'autore, sono solo canzonette di Edoardo Bennato.
1: Allora diciamo qualcosa di più del programma.
0: Tante canzoni italiane, straniere, vecchie e recenti, proposte dai nostri ascoltatori. Ci saranno commenti, dediche, chiacchiere.
1: I nostri ascoltatori potranno mettersi in contatto con noi via mail all'indirizzo jukebox.levi@live.it.
0: Scriveteci, faremo insieme il nostro programma con le vostre canzoni preferite.
1: Ecco, il programma funzionerà come il jukebox di un tempo.
0: Beh, il jukebox ormai è un oggetto di antiquariato, roba da collezionisti.
1: Praticamente impossibile vederne uno in funzione.
0: Certo, è un simbolo del passato. Si installava in un luogo pubblico, solitamente in un bar o sulla terrazza di un locale vicino alla spiaggia.
1: E subito richiamava gruppi di giovani. Qualcuno metteva una moneta, veniva selezionata la canzone scelta. Si seguivano i movimenti meccanici che portavano il disco sul piatto e poi musica.
0: Attorno al jukebox si ballava e ci si innamorava.
1: Ti ricordi Happy Days?
0: Certo, da Arnold's. C'era il jukebox che suonava, c'erano Ricky, Ralph, Pozzi.
1: E soprattutto il grande Fonzi.
0: Sì, proprio lui, che con un pugno metteva in funzione il jukebox.
1: Un grande.
0: Te le ricordi le sue battute?
2: Io non sogno, io vengo sognato.
0: Se vuoi trovare qualcosa di splendido, guarda dalle parti delle mie labbra.
2: Sono il primo uomo a possedere un coltello a serramanico.
0: A questo punto non possiamo non ascoltare la sigla di Happy Day.

0: eccoci qui a promuovere il nostro programma Jukebox, di cui ascolterete a breve la puntata zero.
1: Intrattenimento, canzoni, dediche, mail,
0: qualche chiacchiera in amicizia per trascorrere un po' di tempo insieme.
1: Allora a presto per la nostra puntata zero, ascoltateci!
0: Da Radio Jeans, dall'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, Asia e Anna vi salutano.
1: Vai con la sigla!
2: Io di risposte non ne ho, io faccio solo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

0: fly sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

0: to rock and roll.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi, apriamo con una notizia di cronaca appena giunta in redazione. Nel Beneventano ad Apice un uomo avrebbe ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco per poi togliersi la vita. La sparatoria, per motivi ancora da indagare, è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle vittime. Ucraina, tensione alle stelle in Lettonia ed Estonia dopo che nella notte alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone facendo decollare caccia turchi della missione NATO. La Russia non ha alcun motivo, alcun piano né alcuna necessità di attaccare i paesi della NATO, dichiara stamane il viceministro degli esteri russo Alexander Gurshko in un'intervista ad Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi. L'incidente dei droni all'aeroporto di Lipsia Hall sarebbe stato un attentato orchestrato dalla Russia, scrive la Bild, che parla di servizi segreti russi. Ed è stata una notte di attacchi incrociati. Almeno 12 persone sono state uccise, 18 ferite a Kiev. Nei massicci attacchi notturni, fa sapere Zelensky, centinaia di droni ucraini distrutti nella notte, comunicano le forze di Mosca. Colpito comunque un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Il governatore di Belgorod denuncia poi una vittima sempre nell'attacco ucraino. Intanto Mosca bolla come ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano, dice la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Difende la scelta il ministro della difesa Crosetto. Ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto. Torniamo alla cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Alla fine del percorso i tre figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Dopo aver annichilito la Bulgaria sognando l'Europa, la nazionale di volley di Julio Velasco si gode qualche ora di relax. Domani a Brno alle 19 le azzurre torneranno in campo per affrontare nei quarti della rassegna continentale la Svezia, guidata dall'italiano Lorenzo Micelli. Ed è tutto, a più tardi.

0: pum pum pum pum pum. Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 16 e 6 minuti.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta in vista nella Lega di Salvini. Come anticipato da Sky e Corriere della Sera, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale per riconquistare il controllo della Lega Nord, attualmente commissariata da un fedelissimo del vicepremier. Esprime sorpresa e perplessità il suo entourage, che ricorda come il partito fondato da Bossi è stato solo congelato in attesa che restituisca lo

0: stato 49 milioni di euro. La mossa arriva in un momento delicato per gli equilibri del Carroccio in vista del raduno di Pontida fissato il 20 settembre. Si indaga a Roma per il duplice omicidio e suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata alla periferia est della capitale. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, senza vita anche il cane di famiglia. Da soli non ce la facciamo. La sintesi delle lettere scritte dalla coppia e ritrovate nell'appartamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Allarme per un incendio che interessa il centro abitato di Taormina in Sicilia. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca, che mostra in un video su Facebook i danni causati dall'incendio divampato in città. Le fiamme sono partite dal quartiere Zappulla, si sono propagate nella zona vicino ad una casa di riposo e minacciano una via di accesso dall'A18. Al punto, spiega il primo cittadino, di inibire l'accesso a Taormina in questo momento. Si indaga sulle cause del rogo che si sospetta di natura dolosa. Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte. È il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani è affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita, quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani di Ventimiglia.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans. Oggi, in occasione dell'inaugurazione della sede del Centro Documentaristico di Seborga, abbiamo incontrato il produttore e distributore cinematografico e televisivo Angelo Bassi, che diciamolo è originario e residente di Seborga, e il regista cinematografico e televisivo Giorgio Molteni, originario di Loano. La prima domanda va ad Angelo Bassi: come si sente a vedere la sua produzione sugli schermi?
3: Beh, vedere una produzione sugli schermi è un sogno realizzato, quindi è sempre una gioia, un piacere, un evento che gratifica tutto il lavoro che uno, che un produttore ha fatto per un anno o due anni, dipende appunto tra la preparazione, la realizzazione, la post-produzione e l'uscita cinematografica. È sempre molto molto entusiasta, insomma è un sogno realizzato.
2: Come è nata la passione per la vostra carriera?
3: Allora, io vivevo a Bordighera. Un giorno, per un motivo di... cioè, ho conosciuto una ragazza che era di Parigi, e questa ragazza mi aveva invitato a Parigi per una settimana, un paio di settimane, per andarla a trovare, per essere ospite a casa sua a Parigi. Avevo 22 anni, 23 forse, e sono andato a Parigi. E a Parigi, tramite lei, avevo conosciuto un agente cinematografico che un giorno mi ha detto: ma perché tu potresti benissimo fare l'attore? Ho detto: sì, vabbè, io l'attore non l'ho mai fatto, l'ho fatto quando ero giovane, a scuola, quando ero ragazzino. E ho detto: perché no? E di lì poi mi ha fatto fare un servizio fotografico. E dopo 10 giorni, insomma, ho fatto un provino televisivo, non cinematografico, per una televisione francese, che era un po' come la Rai all'inizio, di parecchi anni fa, e ho iniziato la carriera d'attore. E sono venuto in Italia dopo 7 anni di residenza a Parigi, perché mi avevano chiamato per fare una serie di caroselli, che un agente, il corrispondente dell'agente di Parigi, aveva visto le mie foto, mi aveva fatto andare a Roma, che per me Roma era sconosciuta, e sono rimasto praticamente 2 mesi e mezzo per fare questi caroselli, e poi alla fine sono rimasto a Roma, solo che dopo qualche anno ho pensato che era un lavoro molto precario per me. Ero molto ambizioso, mi sono messo nella distribuzione e nella produzione cinematografica. Però io vivevo in un altro, fino all'età di 22 anni, vivevo in un altro mondo, al di fuori del cinema, della televisione, della pubblicità, e quindi è stato così che sono entrato in questo mondo, in questo mondo del cinema e della televisione, insomma.
4: Io? Quando perché ho iniziato?
5: Sì.
4: No, come? Non è né casuale né non casuale, cioè io mi sono cibato di cinema come spettatore per tantissimi anni, da quando ero veramente molto piccolo, 5-6 anni, nel senso che mio padre mi portava tutte le sere al cinema. Io quindi ero cinema dipendente, ero una sorta di droga. E quindi avevo necessità di vedere cinema, e ho continuato a farlo anche quando andavo al cinema da solo, per cui avevo a Loano, tanti anni fa, avevo il cinemino vicino a casa. La domenica, ad esempio, uscivo, cioè pranzavo, poi mi mettevo davanti al cancello del cinema a aspettare che aprissero, dovevo essere il primo ad entrare, e vedevo, e uscivo la sera alle 7 per andare a cena. Vedevo due, allora si poteva fare, vedevo due spettacoli, mi vedevo due fuori programma, eccetera eccetera, e a me bastava quello, non avevo ambizioni. Poi cosa succede? Che nella vita, insomma, avevo un amico che veniva in villeggiatura al mare, di Milano, che voleva fare l'attore, poi l'ha fatto, e negli anni mi ha un po' avvicinato al cinema, nel cinema quello vero, cioè i set, e quindi ho capito che il cinema non era solamente uno schermo dove si proiettavano delle immagini, c'era qualcuno che le faceva. Mi diceva, e questo amico mi diceva, dai, perché non fai, potresti fare l'aiuto regista, vai a chiedere, e io dico, ma quasi quasi, e mi butto e chiedo al direttore di produzione, che sarebbe quello che dirige la baracca dal punto di vista pratico e non artistico, e chiedo a questo signore, guarda, mi piacerebbe, bla bla, e lui mi butta lì una battuta, mi dice, guarda, venerdì a Roma iniziamo un film, ma come fanno a Roma, ci vediamo, si vede, ma poi no, tutto finisce in una bolla di sapone. Io da nordico, alle 9 di mattina di quel venerdì, mi presento a bussare all'ufficio di questa produzione. Vorrei parlare con... Allora arriva questo signore, dice, e non ci ha creduto, no? Ha detto, non è possibile. Lui me l'aveva buttata lì per scaricarmi, per darmi la calla, come si dice a Roma. E è stato costretto a prendermi. Mi ha presentato l'aiuto regista vero, che poi è diventato anche un bravo sceneggiatore importante. Si dice, mi ricordo queste parole, disse, questo ragazzo vuole iniziare la dura carriera del cinema, e io tra me con la nuvoletta pensavo, ti faccio vedere io, è inutile che sono tosto, e sono entrato dalla porta principale. Poi ho fatto qualche esperienza, ma a un certo punto ho detto no, non mi piace. Mi piace, non mi piace, me ne sono andato via, ho mollato i contratti, i set. E poi cosa è successo? Che qualche anno dopo finisco a Roma come militare a fare la carriera. Non sapevo cosa fare a sabato e domenica, erano gli anni in cui a Roma e in Italia erano molto frequenti, c'era una coscienza culturale, politica un po' più forte, e c'era questo sviluppo dei cineclub, no? Che adesso non ci sono più, e vivevo dentro questi cineclub e mi sono riavvicinato al cinema. Allora ho cominciato a rileggere libri di cinema, di registi importanti, così, e poi ho unito la passione da spettatore a quella di... A un certo punto mi è scattata una cosa dentro, no? Che dice, voglio raccontare le mie storie. Il cinema mi piace, ho capito che non era il cinema di quelli là, che l'aiuto regista di quel film mi diceva, mi usava per andare come garzone per attirare le trappole alle aspiranti attrici, così io, a me non mi interessava quel gioco lì, e per questo me ne sono andato io. Non volevo farmi strumentalizzare o strumentalizzare delle povere tipe. Invece poi rimuginando e diciamo metabolizzando, diciamo, il cinema dalla parte sana, che è molto, mi è venuta dentro questa esplosione di aver bisogno di raccontare le mie storie, di esprimere, come si dice, mi ero fatto la mia idea di cinema. Poi da lì è nata questa, una sorta di malattia, poi ho trascinato con me altri giovanotti e abbiamo fatto il primo film, il secondo, il terzo,
5: il quinto, il sesto, il settimo.
4: Tutto, poi vabbè, insomma, poi c'è tutto il resto.
6: Qual è la differenza tra fare cinema e una serie TV?
4: Sì, apparentemente si usano le stesse strutture, cioè si usano le cineprese o le telecamere, le luci, tutta la strumentazione, il materiale umano è lo stesso, ci sono gli attori, è un linguaggio diverso, nel senso che la televisione è un modo di narrare anche a livelli sul piano industriale, e si usa un linguaggio che in pratica è un linguaggio, almeno nelle fiction italiane, ma anche un po' nelle fiction, abbastanza basico, cioè elementare, che era un po' il cinema popolare degli anni quando c'era solo il cinema, no? Per cui, e poi deve essere tutto molto chiaro, molto didascalico, perché la narrazione per immagini sul piano televisivo c'è il rischio che l'attenzione non sia così, perché tu in casa sei distratto da mille cose, no? E quindi devi ripetere, devi essere molto orizzontale, molto semplice nella narrazione, così, sia nella scrittura che... ed è un modo di scrivere le immagini diverso. Il cinema dovrebbe avere invece un'altra... cioè, anche il cinema industriale è così, però il cinema industriale comunque cosa ti chiede? Ti chiede, perché una volta che tu hai acchiappato lo spettatore che è seduto in sala, al film se lo vede tutto, difficilmente si alza, però ti chiede una sorta di adrenalina tra il pubblico e lo schermo, oppure grossa emozione, grande divertimento, ed un linguaggio, se vuoi, anche sperimentale a volte, comunque che parte anche non solo da una tecnica acquisita, ma anche da un'emozione che tu da regista, quando metti in scena quello che qualcuno ha messo in scena su carta e lo metti in scena davanti all'obiettivo, è un tuo punto di vista, no? Il tuo modo di raccontare, e quindi dovrebbe avere una personalità, mentre la fiction televisiva una grossa personalità non ti è permessa, perché c'è mille controlli e poi sei dentro dei binari abbastanza, poi c'è uno un po' più bravo, un po' meno bravo, insomma, poi, ma alla fine la diversità è che il cinema dovrebbe avere una personalità che rispecchia chi l'ha scritto, chi lo dirige, e la televisione un po' di un po' come una catena di montaggio, via, come la macchina, questa è un'automobile disegnata da uno così, e invece quelle fatte, diciamo, sulla catena di montaggio.
7: Per far cinema ci vuole più tempo che per fare televisione.
4: Sì, ma ultimamente secondo il budget che hai, guarda che quello sì, ma se vuoi te lo dico. No, allora in televisione ti chiedono dei minutaggi giornalieri, no?
8: Sì.
4: Voi sapete, non lo sapete, ve lo dico se non lo sapete. In dieci ore di lavoro come il cinema, cioè 10 ore standard sindacali cosiddette, cinema e televisione hanno lo stesso contratto sindacale, tu fai puoi girare il materiale utile per il montaggio bene 1-2 minuti, ok, di film. In televisione te ne chiedono una media di 10 di base, ormai, cioè tu ogni giorno devi girare tante scene utili per montare 10 minuti di media, no? Purtroppo il cinema, specie il cinema italiano, che non è un'industria sana, è un'industria che è così zoppica, a parte alcuni casi di registi e produzioni privilegiate per mille motivi, che non sono tante volte plausibili, sono costretti a rispecchiare gli stessi tempi quasi della TV, cioè tu in pratica ti puoi trovare anche a girare un film in 3 settimane, però questo non vuol dire che usi lo stesso occhio che utilizzi quando giri una fiction, se no è sbagliato. Se fai un film con lo stesso atteggiamento, anche se andando veloce puoi essere costretto, però più vai veloce, però nello stesso tempo sai che fai un film, il regista che lo fa dovrebbe, se è uno che ha fatto anche fiction, deve stare attento, deve riuscire a dimenticare quello che fa quando fa le fiction, deve ritrovarsi come qualcuno che è stato sott'acqua per il troppo tempo e deve uscire fuori a prendersi una boccata di ossigeno, perché se no muore. E col cinema, per uno che fa di solito cinema fiction, è una boccata di ossigeno fisico, mentale, e con questo atteggiamento qua puoi fare un buon film anche con pochi mezzi, pochi soldi, poco tempo, però più tempo hai meglio viene il film, più soldi hai meglio viene il film. di solito.
8: A proposito di questo, se si guarda il cinema di oggi a quello di ieri, oltre alla tecnologia, perché non, che cosa è cambiato?
5: Sono cambiati gli investimenti. Prima si facevano i film rispetto in proporzione ai film attuali con molti più mezzi, molti più soldi, con attori molto importanti. Oggi dipende sempre dai mezzi, almeno io faccio un paragone col cinema italiano e il cinema americano. Cioè, l'americano magari già ha delle possibilità finanziarie con mezzi molto molto molto più importanti del nostro cinema italiano, quindi poi la tecnologia che è cambiata. Adesso oggi col digitale si fanno i film con pochi tecnici, con pochi mezzi, è un po' diverso dai film e dal cinema di anni fa.
4: Ci dobbiamo anche ricordare che il cinema di una volta non aveva la competizione di questa grossa produzione di immagini che c'è adesso, e non c'aveva la televisione concorrente. Il cinema di oggi, avendo la televisione in concorrenza, tante volte diventa complice, e allora si rischia di fare sempre di più film che vadano bene anche in TV. Perché siano film che vadano bene anche in TV, la creatività a volte viene un po' tenuta a freno, e nello stesso tempo non puoi fare film azzardati dal punto di vista anche narrativo, perché se no in TV non ti passano, no? E senza la TV il cinema, a parte qualche caso sporadico che riesce ad alimentarsi da solo, cioè ad essere un prodotto che viene, qualcuno investe, va in sala, come si dice, recupera e ci guadagna sopra. Tanti film recuperano con i passaggi, no?
5: Certo.
4: Con i passaggi televisivi. Quindi devi fare un film che non deve essere vietato, che tutti lo devono capire, che se troppo ultimamente voi avete come mai c'è? Visto in televisione film di Buñuel, anche De Sica, di Fellini, di, che ne so, di Antonioni, di Wim Wenders, che è un grande, che ha condizionato tutto il cinema. Sapete chi sono questi?
8: Sì, sì, sì.
4: L'avete mai visti? No. Perché? Perché sennò non andrebbero. Ed è un peccato, perché è una.
5: La fonte di guadagno è la televisione. È la televisione. Quindi uno cerca sempre di mediare tra cinema e televisione, e fare dei prodotti commerciali per la televisione.
8: Però così, come dice come dice Giorgio, soffocano la creatività di qualcuno o di molti.
5: Sì, assolutamente.
4: Oggi se ci fosse in giro un nuovo Wim Wenders, un nuovo Godard, un nuovo Altman, per citare gli americani, e non so se avrebbe, no, non so, cioè non avrebbe spazio, non ci sarebbe costretto a fare un altro mestiere, capito? Andrebbe, oppure si farebbe i suoi filmetti da solo, e sperando che vinca la Palma d'Oro a Cannes, non ci arriverebbe neppure. Per cui questa è la cosa più triste, più dura da mandar giù, e l'omologazione mette a rischio queste potenzialità, che comunque poi oltretutto con la tecnologia di oggi potresti fare film probabilmente ancora migliori, no? Anche se secondo me per fare un bel film ci vuole la cinepresa e gli attori e uno che sa cosa vuole star raccontando, cosa vuole raccontare.
6: Io ho una domanda per Angelo: com'è stato lavorare con Peter Jackson?
5: Beh, allora, Peter Jackson, io l'ho conosciuto all'inizio della sua carriera, perché mi aveva invitato alla proiezione del suo primo film, che si chiamava Bad Taste, Cattivo Gusto, a Cannes, non so quanti anni fa, saranno passati forse 25-30 anni fa. E io andai in proiezione e vidi questo film che mi rimase impresso. Ho detto: mappate, questo è un genio. All'epoca non c'erano gli effetti speciali, non c'era il computer, non c'era le tecnologie che ci sono adesso, c'erano solo o il 16 mm o il 35 mm, la pellicola e basta, senza nessun, non c'erano i telefonini, non c'era niente. Appena ho visto questo film ho detto: ma per questo è un genio. Difatti mi sono complimentato con lui. Lui era una persona semplicissima. Poi adesso non so, forse si sarà montato la testa, non lo so, perché sono anni che non lo vedo più. E quindi mi sono innamorato del suo film, di quello che ha fatto. E poi per paio d'anni ci siamo visti due o tre volte. Io l'ho invitato a un festival a Roma che si chiamava il Fanta Festival, lui era venuto a presentare sempre il suo film Bad Test, quindi siamo rimasti molto amici ed era una persona appunto semplicissima, con la quale insomma in qualsiasi momento lo chiamavo, era disponibile. E poi purtroppo, come tutte le cose, insomma, dopo un po' di anni non ci siamo più visti. Forse un giorno, chissà, ci rivedremo e ci parleremo, anche se ormai è diventato uno dei più grandi registi del mondo. Insomma, i suoi film costano 200 milioni di dollari, 150 milioni di dollari. Adesso ha fatto l'Hobbit, forse farà l'Hobbit 1, 2, 3, insomma quello che è. Sì. Quindi mi piacerebbe incontrarlo magari nel futuro, forse in Nuova Zelanda, dove lui abita, dove lui ha la società, e spero di rincontrarlo.
8: Che cosa vi ha spinti ad essere qui oggi?
4: Vabbè, ma tanto l'ho saputo da Angelo, ha detto: guarda, c'è questa manifestazione legata al territorio di Seborga, legata a iniziative nelle quali sono coinvolti dei giovani appassionati, e questo già mi dà, a parte che sono ligure, quindi qualsiasi cosa che viene da qua io corro. Mi sembrava giusto e doveroso esserci nei limiti, come ero libero, ho detto mi piace. La cosa peggiore per uno che fa questo mestiere, che vuole fare regista, che scrive o che non scrive, qua, è perdere il contatto con la realtà, specialmente con la realtà nuova, no? Cioè io cerco sempre di mi incuriosiscono i giovani, no? Ovviamente, anche gli anziani, non è che bisogna ucciderli, no? Non è che gli anziani lo abbattiamo perché no. Anziano. Però no, cioè, non me lo posso permettere, ma non andrei mai in business class, no? Neppure preferisco andare in seconda classe che non in prima classe, perché c'è più vita, c'è più. E quindi anche i giovani a volte mi incuriosisco, a volte devo stare attento, magari mi scambiano per uno che. Che infortuna, però sono molto incuriosito, perché è una vita che cresce, ci sono esplosioni di emozioni, ci sono esplosioni di emozioni, di entusiasmi, dicono anche delle cavolate, però sono divertenti, ma è giusto che le dicano. L'incoscienza e poi la vitalità, vabbè, sono cose ovvie, no, che dico, però fa così.
8: E lei?
5: Beh, io innanzitutto sono qui, sono residente qui a Seborga, la mia residenza è a Seborga, anche se abito a Roma e giro un po' tutta l'Europa per lavoro. E poi mi piace appunto l'idea, come ha detto Giorgio, di essere, diciamo, promotore di questa iniziativa per aiutare questi giovani ad avere una carriera, spero futura, nel nostro ambiente, nel cinema, nella televisione. E quindi poi conosco bene qui il territorio, perché ho casa qui a Seborga, quindi d'estate, mese di agosto, in vacanza vengo sempre qua. E appunto, appena ho saputo che c'era questa iniziativa, ho subito accettato di venire.
4: A proposito dei giovani, questa è, a parte la battuta che voglio promuovere, l'uscita di questo film che si chiama Oggetti Smarriti, girato in Liguria, a Savona, Però la cosa bella che non sono dimenticato di dire a proposito di Giovani è che ha vinto il premio a Gifoni, Festa Internazionale di Giovani. È stata, io un po' di festival li ho fatti, Merlino, Venezia, altri festival, però riuscire alla mia età a fare un film che piace ai giovani vuol dire che non, tanto non sono così rimbambito. È vecchio e poi è stato molto emozionante perché insomma dialogare con ragazzi che sono appassionati di cinema, sono giovani e riconoscono in te qualcuno che riesce a comunicare con loro è stato molto... E comunque esce, si chiama Oggetti Smarriti e uscirà credo tra qualche mese, spero che si veda in giro. Comunque si vedrà anche poi a livello mondiale su internet, dopo l'uscita in sala, che non so dove le sale dove saranno.
6: Grazie Angelo Bassi e Giorgio Molteni per la chiacchierata e un saluto a tutti gli amici di Radio Jeans.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano per la felicità in particolare. Bentrovati da Jenny De Gaetano per la...

0: volte quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A con 6 squadre a punteggio pieno dopo 2 giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo Stadium e sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui 16esimi di finale in gara secca. Il Parma ancora a 4-0 in campionato, così come la Cremonese dopo i primi 2 turni di Serie B, e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre 2 protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo-Frosinone e Udinese-Venezia. Giovedì toccherà Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa.
1: Tegola sul Napoli, Scott McTominay ha reso noto il club partenopeo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Max Allegri dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10 e 11 ottobre. Voltiamo pagina, annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasco è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili di pallavolo domani ore 19 a Brno contro la Svezia guidata dall'italiano Micelli. Le azzurre, finora 6 vittorie in altrettante gare con un solo set concesso, hanno buoni motivi per sorridere, seppur consapevoli che la strada verso l'oro continentale è ancora piena di insidie. La voce di una delle stelle dell'Italia, Miriam Silla.
2: Sono felice, noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi.
1: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderanno nell'occasione quella del fuoriclasse tedesco che conquistò con le rosse 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Ed è tutto, buona serata.
3: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare

0: Ciao a tutti, siamo Alex, Gabriel e Damiano del quarto liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui per parlare di mafia, in particolare del clan dei Cursodi. I Cursodi sono un'organizzazione criminale mafiosa nata a Catania, precisamente nella zona dell'antico Corso, dalla quale prenderanno il nome del clan. Questo clan ha operato principalmente nel nord Italia, Torino e Milano, ed è famoso non solo per le criminalità commesse all'infuori della famiglia, ma anche e soprattutto per le lotte avute all'interno del clan. I Cursodi si suddividono in due gruppi principali, il clan dei Cursodi catanesi, guidati da Giuseppe Garosso, e il clan dei Cursodi milanesi, guidati dai boss Luigi Miano e Antonio Miano. Negli anni 70, a Catania, i maggiori esponenti della criminalità organizzata, che operavano anche a nord Italia, decisero di consorziarsi per contrastare lo strapotere della famiglia di Cosa Nostra, capeggiata da Giuseppe Calderone e Benedetto Santa Paola, che insieme al fratello Nino ordinò una serie di omicidi. Furono eliminati alcuni criminali che avevano avuto la colpa di rapinare ed estorcere alcuni imprenditori che avevano la protezione di Cosa Nostra catanese. Gli avversari di Santa Paola erano Santo Mazzei, Giuseppe Carozzo, Antonio Miano e Luigi Miano. I summit avvenivano nel rione Antico Corso, da qui il loro nome di Cursodi. La cosca aveva cellule criminali anche a Milano e Torino. Come capo del clan fu scelto Corrado Manfredi. Gli investigatori del tempo descrivono Manfredi come un personaggio non di altissimo spessore criminale, ma capace di dare forma al gruppo criminale.
1: Negli anni 70 e 80 i Cursodi furono protagonisti della cronaca nera di molti quotidiani del nord Italia. Catania, Torino e Milano vennero insanguinate da numerosi omicidi e i gruppi di fuoco dei Cursodi furono chiamati gli Indiani, guidati da Angelo Epaminonda, che nel 1979 si resero responsabili della celebre strage di Via Moncucco a Milano, al ristorante La Strega, in cui finirono uccise 8 persone. Il 10 novembre 1979, all'altezza del casello autostradale di San Gregorio di Catania, un comando dei Cursodi massacrò 3 carabinieri, Giovanni Bellissima, Salvatore Marrara e Salvatore Bologna, che stavano scortando il detenuto Angelo Pavone, detto Faccia d'Angelo, affiliato al clan Mazzei, rapito e poi fatto trovare ucciso 11 giorni dopo. Il 15 gennaio del 1982 il bersaglio fu Manfredi. Venne freddato all'albergo Canova di Milano dagli Indiani di Epaminonda perché si stava legando troppo al loro acerrimo nemico Santa Paola. L'omicidio creò tensioni tra i boss che ambivano a diventare il nuovo capomafia. A quel punto il consorzio criminale si sgretolò e nacquero 3 gruppi criminali operanti ancora oggi: i Carcagnosi, capeggiati da Santo Mazzei, i Cursodi catanesi con la leadership di Giuseppe Carozzo e i milanesi con il boss Antonio Miano e il fratello Luigi Miano. Nel 1984 Epaminonda venne catturato grazie alle indicazioni del suo ex gregario Salvatore Parisi, sicario dei Cursodi torinesi divenuto collaboratore di giustizia, e anche a lui iniziò a collaborare con il giudice Francesco Di Maggio. Le rivelazioni di Epaminonda produssero un maxi blitz il 19 febbraio 1985 con più di 179 mandati di cattura, con cui conseguì un maxi processo, il primo celebrato a Milano, che si concluse con pesanti condanne.
2: Nello stesso anno le dichiarazioni di Parisi portarono a 400 mandati di cattura eseguiti tra Sicilia, Piemonte e Lombardia, che indussero molti degli arrestati, tra cui fra i fratelli Roberto e Francesco Miano, capi dell'ala torinese dei Cursodi, soprannominata Clan dei Catanesi, a collaborare con la giustizia. Sulla base delle rivelazioni di questi pentiti, la magistratura torinese istruì un maxi processo con 198 imputati, durato 19 mesi, nel quale molti furono condannati all'ergastolo. La collaborazione con la giustizia di Francesco Miano consentì anche di individuare i responsabili dell'omicidio del procuratore Bruno Caccia, assassinato dall''ndrangheta il 26 giugno 1983. Nel 1991 scoppiò una forte e una violenta faida che vide contrapposti da un lato i Cursodi catanesi, guidati da Giuseppe Carozzo e da Santo Mazzei e appoggiati dal clan dei Laudani, e dall'altro i milanesi, facenti capo a Jimmy Miano, Milano e supportati dal Clan Cappello. La guerra causò oltre 500 omicidi in circa 5 anni. Nel 1992 Mazzei divenne a tutti gli effetti membro di Cosa Nostra, su interessamento di Totò Riina e Leo Luca Bagarella, che gli diedero supporto logistico per assassinare Alfio Trovato, braccio destro di Jimmy Miano a Milano. A ottobre dello stesso anno, su ordine di Riina e Bagarella, Mazzei sistemò nel giardino di Boboli a Firenze un pezzo di artiglieria che non esplose ma che rappresentò per la corte di Assisi di Firenze preludio in tono minore della campagna stragistica del 93. Il 17 ottobre 1993 l'inchiesta del GIGO della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, portò all'arresto di Jimmy Miano ed altri appartenenti alla banda dei Cursotti Milanesi, che avevano la loro base operativa presso l'autoparco di via Oreste Salomone a Milano, dove gestivano imponenti traffici di armi e droga insieme agli esponenti della Stidda di Gela, attraverso anche le corruzioni di appartenenti alle forze dell'ordine. L'inchiesta del GICO causò scalpore perché uno dei pentiti che contribuirono all'indagine, Salvatore Maimone, accusò tre poliziotti e alcuni magistrati del pool di Mani Pulite, Alberto Nobili, Armando Spadaro e Antonio Di Pietro, di aver coperto le attività dell'autoparco in cambio di soldi e regali, accuse che si rivelarono poi infondate.
0: Attraverso l'operazione Zeus, la polizia ha messo fine al clan. L'operazione Zeus, scattata all'alba nel catanese, ha permesso alla polizia di scoprire gli intrecci tra clan e droga per il controllo delle piazze dello spaccio. Sono 24 gli indagati di questa redata, 20 dei quali in carcere, 3 agli arresti domiciliari e uno sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso in quanto appartenenti ai clan Cursotti Milanesi e Cappello Buonaccorsi, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi da sparo, ricettazione, danneggiamento, tutti i reati aggravati dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza. Il provvedimento, emesso sulla base di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguite congiuntamente dalla Squadra Mobile e dallo SCO, il Servizio Centrale Operativo della Polizia, arriva a completamento degli esiti di una complessa ed articolata attività investigativa, adottata tra novembre 2018 e settembre 2019. Le fonti che abbiamo utilizzato sono la pagina Wikipedia Clan dei Cursotti e l'operazione Zeus, gli intrecci svelati tra i clan e la droga, di Blog Sicilia del 29 novembre 2022.
1: Ci teniamo a ringraziare Radio Zainet che ci ha dato la possibilità di essere qui e parlare di un argomento molto importante che non si deve assolutamente sottovalutare. La mafia va combattuta agendo senza paura, denunciando ogni atto che ci si presenti davanti. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Alex, Damiano e Gabriel.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Like a rolling stone.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia
3: che bella raga,
2: l'aperitivo in jeans,
3: bella raga,
2: musica da street fra,
3: bella raga.

0: per il reggae della radio.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Una strage familiare ha sconvolto oggi Apice, nel Beneventano, dove uno dei tre fratelli Licciardi, noti per l'apprezzato hotel-ristorante della zona dedicato a ricevimenti e cerimonie, avrebbe aperto il fuoco contro gli altri due fratelli e poi si è tolto la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia di una delle tre vittime, secondo le prime informazioni era in vendita. Caso Ranucci, mentre in furia la polemica sulla futura conduzione di Report, dalla quale è stato sollevato il giornalista vittima dell'attentato intimidatorio commissionato dall'amico faccendiere Walter Lavitola, vanno avanti le indagini. Il GIP di Roma ha respinto l'istanza per l'ottenimento dei domiciliari da parte di due dei quattro presunti esecutori materiali dell'azione dinamitarda. Dichiarazioni reticenti e contraddette dalle intercettazioni, scrive il GIP in relazione alle loro ricostruzioni. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas al termine del Consiglio Informale Difesa UE a County Wicklow in Irlanda. Intanto sul campo rimane alta la tensione nei paesi baltici dopo che droni hanno violato lo spazio aereo estone nella notte, costringendo ad alzarsi i caccia turchi della missione NATO. Nessun interesse o necessità ad attaccare i paesi NATO, puntualizza il vice ministro degli esteri russo Gurshko in un'intervista a Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia orchestrati dai servizi russi, scrive la Bild. Nelle stesse ore attacchi incrociati, almeno 12 persone sono state uccise e 18 ferite a Kiev, fa sapere Zelensky. Droni ucraini hanno colpito anche in territorio russo un porto sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara. Il governatore di Belgorod denuncia una vittima. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: smile back.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Jelena, la bambina calamita. Jelena Movic, 10 anni, è una piccola bambina serba con una stranissima capacità. Le sue mani sono in grado di attirare gli oggetti metallici. I medici non si spiegano come possa essere possibile che le sue mani siano magnetiche. Jelena, già soprannominata la bambina calamita, riesce ad attirare e spostare monete ed altri oggetti di metallo, solo avvicinandosi a loro con le mani. La bambina, proveniente dal villaggio serbo di Zeljusa, ha scoperto le sue capacità a 5 anni. I suoi familiari sono convinti che la piccola Jelena abbia una sorta di potere biomagnetico. Gli esperti dell'Università di Nice sono già al lavoro per poter studiare la piccola e capire quale sia il segreto delle sue capacità.
1: Rame il flash.
0: Che cagnara! Attirare il metallo è solo una questione di campo magnetico, una realtà appurata. E allora attirare la sfiga? Quella sì, è una dote soprannaturale, e poi nemmeno così rara. Alla nuova venuta emula di Max Eisenhardt al Volgo Magneto. Da tutti gli X-Men, una canzone degli Heart, Wind and Fire, Magnetic.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
3: Change? Shit, I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alta rappresentante dell'Unione Kallas al termine del Consiglio informale di difesa. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, 56, 61 e 65 anni, titolari dell'hotel-ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con l'obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori, tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio.
2: L'economia.
1: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio, confermata allo 0,8 confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio, confermata

0: Spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile, in risalita anche il greggio americano e senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2,13 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale la verde in modalità self sfonda quota 2,10 euro, il gasolio 2,20 euro.
1: La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi della BCE a settembre, lo afferma in un'intervista al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo della BCE, Olli Rehn, che ipotizza che i prezzi dell'energia e l'inflazione possano rimanere a lungo su livelli elevati. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Non si arresta invece la corsa del petrolio, il Brent è quotato $92,2 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Basta caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20:02.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Lo riassume l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE in Irlanda. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, gli fa eco la von der Leyen. E Berlino accusa Mosca di aver organizzato i falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa. Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa.

0: per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
1: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulle condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
0: Altro punto, non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
1: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
0: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso, che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali.
2: Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese gestore di un mini market che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con obbligo di firma. L'uomo si sarebbe mostrato collaborativo e pentito nell'interrogatorio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a confermare il racconto della ragazzina, però lo mostrano intento a importunare un'altra cliente poco prima. La vicenda si è svolta a Torino, dove il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori. Tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio. Ed è tutto, buona serata.
3: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
4: Radio G.
5: Il mondo intorno ai 20.

0: bella, zio! Lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola.
1: Ciao a tutti, io sono Andrea Marcelli e lui è Daniel Bulligan. Abbiamo come redattori Guok Suk Siang, mentre il regista è Maynard Orek. La frase che avete sentito all'inizio della registrazione è ciò che venne detto il 23 maggio 1992 da Giovanni Falcone, riferito alla mafia. Ma che cos'è la mafia?
0: Secondo il dizionario, la mafia è un'organizzazione criminale con radici in Sicilia, Calabria e Campania, sviluppata poi in altre parti d'Italia, in Europa e nel mondo. Anche affari politici con i politici in modo da ottenere favori in cambio di voti e protezione. O ancora la mafia può richiedere di diventare sempre più forte, il cosiddetto pizzo, una sorta di tassa che i mafiosi chiedono ai commercianti in cambio di protezione.
1: Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939 da Arturo Falcone e Luisa Bentivegna. Aveva due sorelle maggiori, Anna e Maria. Dopo aver frequentato il liceo classico Umberto I e dopo una breve esperienza presso l'Accademia Navale di Livorno, nel 1961 si laurea in giurisprudenza a Palermo. Nel 1964 diventa pretore a Lentini e poi rimane per 12 anni sostituto procuratore a Trapani. Trasferitosi a Palermo nel 1978, lavorò all'ufficio di istruzione, sotto la guida di Rocco Chinnici, magistrato nato il 19 gennaio 1925 a Missile Mary e assassinato il 29 luglio 1983 a Palermo. Insieme a Paolo Borsellino lavorarono su oltre 500 processi.
0: A dicembre del 1986 Falcone viene nominato procuratore della Repubblica di Marsala e il pool si allarga, includendo altri giudici, Ignazio De Francisci, Gioacchino Natoli e Giacomo Conte. Nel 1988 Meli, che aveva sostituito Caponetto, scioglie il pool antimafia. Il 21 giugno 1989 ci fu un fallito attentato alla villa di vacanze di Falcone, alla Daura. In quegli anni ci fu anche un'altra vicenda, furono inviate una serie di lettere anonime che diffamavano il giudice e i suoi colleghi e si pensò che il mittente fosse interno alla magistratura. Anche Cuffaro si è scagliato contro Falcone in una trasmissione televisiva. Chi era Paolo Borsellino? Sicuramente uno tra i più importanti magistrati facente parte del pool antimafia, composto da Falcone, Borsellino e da giudici Lello, Guarnotta, tutti importanti magistrati italiani. E simbolo, insieme al collega Giovanni Falcone, della lotta contro Cosa Nostra. Nato a Palermo nel 1940, Paolo Borsellino si è laureato in giurisprudenza ed è entrato in magistratura giovanissimo a soli 23 anni, guadagnandosi il titolo del più giovane magistrato d'Italia. Nel 1975 venne trasferito all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo e qui strinse un ottimo rapporto con Rocco Chinnici, suo superiore che venne ucciso nel 1983.
1: Il 1987 fu un anno di svolta. 342 condanne furono formalizzate nell'aula bunker del Lucciardone a seguito del maxi processo. Il pool antimafia fu in seguito sciolto e Borsellino fu nominato procuratore di Marsala. La mafia stava progettando la sua uccisione già nel 1991. Dopo l'incarico a Marsala, Borsellino era tornato come procuratore a Palermo. Paolo Borsellino visse i primi mesi dell'attentato come un condannato a morte. Già sapeva quale fosse il suo destino e dopo l'assassinio di Giovanni Falcone del 23 maggio 1992, denunciò l'isolamento dei giudici nelle sue ultime interviste.
2: Bene, adesso vi lasciamo.
3: Questa era Radio CR.
1: Noi eravamo Andrea Marcelli, Daniel Bulligan, Federico Guo, Luigi Lepri e Maynard Orek, della scuola I Civi Sconti, terza C. Grazie per averci ascoltato.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per netti, poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Terzo giorno di Festival della Scienza, siamo alle cantine di Palazzo Ducale e siamo qui con Alessandra Zidiotto che ha tenuto una conferenza sul caffè, un laboratorio dove si poteva degustare e comprendere le differenze tra i vari tipi di caffè. Alessandra, qual è la ricetta per il caffè ideale?
3: Allora, la ricetta per il caffè ideale sicuramente è riuscire innanzitutto a trovare un caffè che ci piace, ma per trovare un caffè che ci piace dobbiamo sapere quali elementi considerare per capire se è preparato a regola d'arte. Parlando dell'espresso, ad esempio, dobbiamo guardare che la crema sia compatta, che sia persistente, che sia di un colore chiaro con delle striature più scure. All'olfatto deve avere degli aromi positivi che possono ricordarci il caramello, il cioccolato, il pan tostato, i fiori e a volte anche alcuni tipi di frutta. E poi al gusto ovviamente deve avere un buon equilibrio tra amaro, acido e dolce e deve lasciarci soprattutto il palato con tra amaro, acido e dolce e deve lasciarci soprattutto

0: da una classe di età dei 6 anni ai 99, quindi abbiamo attività per tutti i gusti e i colori.
1: Sinteticamente, qual è lo scopo di questo laboratorio?
0: E presentare la matematica da un nuovo punto di vista, interattivo, giocoso, goliardico a volte, e presentare quindi una varietà di argomenti che spaziano dall'infinito alla geometria, alle geometrie non euclidee, all'algebra, all'aritmetica, eccetera, tutto in questa mostra, dove all'interno si possono selezionare vari percorsi adatti proprio all'età, ai gusti, alle passioni dei visitatori.
1: Come ben sappiamo, la matematica è una delle materie più ostiche agli studenti. Un consiglio per avvicinare i giovani a questa materia che sembra così tanto cattiva nei confronti dell'alunno?
0: Magari provare a venire a visitare appunto le attività che noi proponiamo e vedere appunto la matematica non solo più dal punto di vista scolastico, ma anche interattivo, giocoso e soprattutto divertente.
1: Cosa ne pensi del sistema di insegnamento che c'è ora a scuola, quindi lezioni frontali per lo più?
0: È un tipo di insegnamento che noi non cerchiamo di riprodurre in questa mostra, infatti cerchiamo di sottolineare altri tipi di insegnamenti, ma giustamente non mi sento di dire la mia opinione riguardo l'insegnamento frontale della matematica oppure no nella scuola. Spesso penso che magari una lezione frontale potrebbe essere aiutata con una visualizzazione, o un gioco o un laboratorio, spesso anche nelle scuole.
1: Grazie mille Alessia, da 30x5 Luna Park della matematica è tutto. Io ero Luca Pizzimenti, Lena alla regia.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in tua.
2: Dalle 18 alle 22 ore, non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.